In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

0: proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica.
1: Tu hai contro rivoluzione, sono stato chiaro. Riesci tanto dopo il risodo col partito in formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa, che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sobrio. Oh, i comitati di quartiere hanno informazioni alternative precise sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo.

0: video grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e tre figlioletti in tenera età.
1: คุณติโอเกอร์นั้นมันต้องมีคุณอ๋อเอ๋ยคุณน่ายินดมวยอินอ๋อเอ๋ยอ้าสังบัดใหม่คุณดุดลมอ้าสังบัดใหม่คุณดุดลม คุณนักลมกลางบักคูโรคุณนักลมกลางบักคูโรอ้าเอ๋ยจะมาบัดเหงื่อดูดลมอ้าเอ๋ยจะมาบัดเหงื่อดูดลม Ah, kuna in rum, we are in kuna.

non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: Basi! Basi! Basi! Basi!

pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda.
2: Ma come ha fatto?
3: Semplice. Si è affidato a noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca...
3: Prezzare i monesi, prezzare i monesi. Scansiamo la

quando anche la più netta delle certezze si frantuma e le sensazioni pesano come campane, quando anche la più dolce delle parole scivola come merda dalla tua bocca e qualcosa per niente è tutto ciò che hai, è tempo di cucirsi addosso una nuova serie di menzogne o di restare nudi per sempre.

quando le risposte sono giuste, le domande non quadrano. Quando le risposte sono giuste, le domande non quadrano. Quando le risposte sono giuste, le domande non quadrano. Portare ogni conseguenza sino al suo estremo.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornaienchi, fumetto.

0: Lei è ignorante?
1: Io sì.
0: Bravo, non bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!

conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo! Punto esclamativo.

denti, arranzi canci, voli misteri. Si muffa un arancio, ia da una giubia, fantasmi su piseggi per la via. È una bugia, sto mondo che si vira è una bugia. Sto mondo che si vira è una bugia.

0: devi dire buon anno e tante care cose.
1: Buon anno e tante care cose.
0: Perfetto, così, così sei normale.
1: Normale?
0: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
0: Ce la puoi fare?
1: Sì.
0: Ripeti.
1: Sì.
0: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
0: Buon anno
1: e tante care cose.
0: Buon anno e tante care cose.

pernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra
0: L'ho
1: famiglia.
0: L'ho fatto per me.

Oggi su Radio Ciroma, Rebetico a colazione. Dalle taverne dei bassi fondi della Grecia. Amori traditi, nostalgia per la patria lontana, una boccata di hashish e Rezzina Fiumi. È una musica che non ti vuole rendere migliore, ma solo te stesso. Ha una carica eversiva. Si ribella a tutto quello che finisce per occultarci a noi stessi.

0: non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.
1: Ciao, mi padre, se no ascoltate Radio Ciroma.
2: Ciao a tutti.

0: Okay. Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Nisha Barbies.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più. Perché? Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Malombrando? Because? Ah, because sei grassetto 240 kg non andrà più da Jumbo Jet? Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Mr. Brando. Aveva firmato un contratto? Signor Salci è molto arrabbiato, sa? Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più. Come ha detto Brando? Ah, ringrazio. Va bene. Va bene, ok, ok. E travolta? Ah, non si sa se viene. E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... No. Viene o non viene? Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio. Sì, sì, glielo dica la papella, papella a questo signore travolta, che a me manco mi piace, sì. Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua? Sì. Go to die kill. Andate a morire a Marseille.

0: bella scoperta, due ore che ballo, è logico che so
1: lurido,
0: lurido, questo odore di muschio e cuoio che piace alle donne.
1: Patetico,
0: guardate che l'uomo ha da puzzare, io so
1: comico,
0: ridete, ridete, tanto ride bene che ride
1: ultimo.
0: Ah, questa era giusta, com'è?

si ferma a barcolla, l'ho stregata e fatta come un ognuno. Repente le corro in soccorso, ma ammazza quanto pesa, ci vorrebbe una grua.

0: Cercate a Nabre, va, come chiamate questo?
1: Morbido.
0: Ah, così, mi parete morbidi, datemi tempo.
1: Tipico.
0: Hai detto bene, tipico, prodotto tipico italiano.
1: Ridicolo.
0: Ah, ma avete rotto sul zero.

Lago, guarda, mo che è successo? No, mo mi dovete spiegare che è successo. Come è finito il pezzo? No, mo mi spiegate, ma non finiva con...

0: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

0: buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la Polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La Polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in questo cazzo mondo.
2: La mamma, dai.
1: Praticamente su una bandeja candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la nive su Conteni Purtusa e che ci succhi giorni a caruppe satizie. Ma prima o poi.

sei tu, una magia più forte della morte, sei tu, una magia più forte della morte, sei tu, sei tu.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

il culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento Spazio Un Po' Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

You gotta keep on separated.

0: shouts, hey, it won't be so hard. Even a good man won't help me, Bob. We'll have a nice time.
1: When the soldier gets the bonus.
0: We'll have a nice time.
1: When the soldier gets the bonus.
0: We'll have a nice time. Even if it don't last long.
2: A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.
2: Senti, amico mio, quando tornerai a casa e vedrai la mia ragazza, fammi un favore. Dille che mai non ho pensato a lei, che morirei se non sapessi che fra poco tempo

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: Ricorda, chi prova invidia per gli altri non ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità.

0: ringraziamo i ragazzi di Giroma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

l'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere. Ma...

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end degli Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina. Quindi.
2: E stamattina. Io manco te sento. Non so che me stai
1: io
2: a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

città. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

0: just keeps going.
1: Vince la battaglia, chi dura un'ora di più! I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente!
2: Ma chi ce l'ha detto lei?
1: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi!
2: Ma qui non è più questione di credere!
3: Le credenze sono vuote!
4: Anche
1: le vostre panze saranno sempre più vuote! E anche quelle dei vostri figli! Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre! E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza!
5: Ma la fabbrica è mica nostra!
1: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
6: Noi!
1: E allora prendetela la fabbrica, è vostra! Tornatecisi, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! La vostra morte! Avanti!

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la blocca. Blocca la,
1: Villa.
0: Blocca la lì.

forse la direzione, a perdermi con qualche distrazione, arrendermi ai pensieri sarebbe la soluzione, anche se adesso sono troppi per gestirli e danno a tutti il tuo nome. La tele resta spenta e non la guardo, a volte il televideo a darmi brevi sul calcio, mentre lei è sul divano ed io mi domando, quant'è che non l'abbraccio?

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cuse per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Il pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui
2: Radio Ciroma.
3: Avvissami i faca.

0: Il club sarese, a noi non ci possono...
1: Nel 600 noi, sì, con sì, questi sì, nemmeno...
0: Niente, non voglio... E sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro...
1: Perché noi è la nostra città più bella. Città,
0: è più bella.
2: Comunque stava là nel 600,
0: sì, sì,
2: proprio...
0: Sì, sì, vabbè, ma comunque adesso deve essere la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale, storico.
0: Volevo precisare, che cosa mi significava picchiare un bambino... Un bambino di 6-7 anni.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ho espresso alcun dubbio neanche.

0: anche l'istituto sulle sanità.
1: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
2: Ci vediamo in giro.
1: Ciao a tutti,
3: ci
1: ciao.
3: In giro.
2: Ciao.

0: Tanto.
1: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
2: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
3: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: Раз, два. Раз, два.
1: Yes, sir. Yes, sir.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma.
1: È proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, no? Esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere,
2: sì,
0: di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 0984 28 150,
1: e vi diremo come.
2: 45 6801, sì, diremo perché? Di più del come. E poi www.ciroma.org
1: le coordinate.
2: Sì, le coordinate con 3 4 8.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che si vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

0: folks. Folks.
1: Radio Ciroma 105.7.

periferie, fra le mura di una stanza viola.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accettato, non io, è stato ripreso come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica, identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta. Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia, o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano. Una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile, e cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava

Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.

E ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio. Ciroma. 105. 700.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.
1: Come on with your hands up! There won't be any trouble!

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola, ti ho portato la quaglia.
0: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
2: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo.
1: No, dammi qua.
2: Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
2: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dar la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
2: Liuzzi.
1: Giusto.
2: Siamo convinti?
1: Sì,
2: siamo convinti. Dammi qua.
1: E non è
2: che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi?

Sveglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 40 minuti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Con il numero uno, Monaco.
1: Ma come da, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
3: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

milione di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, un innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscii perfino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Che... Si farebbe male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraggia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Plinio! Meno male.
0: Estraiamola. Prego Calaunaria, alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
2: Ecco.
0: Credo.
2: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco.
1: Esatto.

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali è chiaro che non ha senso, ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni, la Cina che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburgo aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.

0: perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

Il cantico degli Skiantos. Nuova assicurazione sociale per l'impiego, la ballata della Naspi.

solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita è incendia, così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va la stragrande.

0: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
1: Passare, tempo sono al limite.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Giorgio, Neo Lud, goditi una Naspi, la ballata della Naspi, questa nuova assicurazione sociale per l'impiego che copre proprio i lavoratori che hanno perso l'impiego, quindi i disoccupati, che molti ormai sono di lunga durata. E questo nuovo cantautorato italiano di Giorgio Neo Lud. Qui vicino a noi abbiamo due Schianti, questo Cantico degli Schiantos, Manuel e Andrea, ormai abituali partecipanti alla nostra trasmissione Radio Ciroma 105.7, questa trasmissione Cantico degli Schiantos. Ragazzi, benvenuti ancora una volta in questa settimana dell'8 giugno 2026.
1: Ciao, è bello essere di nuovo qua.
2: Ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, questa Naspi, voi adesso credo che stiate guardando un programma che è quello di Zero Calcare, giusto? Ecco, com'è questa serie di Zero Calcare che state la nuova serie, no?
1: Sì, questa serie si chiama Due Spicci, mentre la prima, che è quello che l'ha reso più virale, si chiama Questo mondo non mi renderà più cattivo. È una serie molto carina, e, diciamo, è diventata un po' mainstream, nel senso che c'ha molti ascoltatori, però senza essere una serie mainstream, nel senso che comunque a livello di contenuto, a livello di tematiche, è molto originale. Soprattutto apprezzo il fatto che diciamo, secondo me, a livello di produzione sono un po' gli ultimi diciamo autori che continueranno a fare questo tipo di produzione a cartone animato disegnato, perché ormai con l'AI si rimpiazzeranno queste cose. E niente, diciamo, è una serie molto interessante, che tratta temi interessanti come le periferie, nello specifico le periferie romane, la disoccupazione, la povertà, la marginalità, appunto, delle periferie, sempre però con una maniera di presentare il contenuto simpatica, molto introspettiva. Infatti è molto bello che la storia sia fatta molto bene, ma quello che è più interessante è che si entra dentro la mente dei personaggi. Infatti ci sono proprio delle scene che rappresentano i ragionamenti che i personaggi fanno con la propria coscienza, e fa anche abbastanza ridere, ma anche riflettere. Quindi credo che questi elementi siano la chiave del successo di Zero Calcare.
0: Sì, un'altra cosa è che, come dici tu, è ambientata a Roma, quindi anche nelle periferie romane, quindi una metropoli, però ha anche l'area, diciamo, ecco, la specificità di Roma è anche un po' provinciale, se vuoi, anche l'area, ma quella il provinciale sano, se, no? Cioè qualcosa di familiare, l'area un po'.
1: Sì, allora io di recente ho avuto la fortuna di andare a Roma, e anche se, appunto, se vai nei punti panoramici, quello che noti rispetto ad altre grandi città o ad altre capitali europee è l'assenza di edifici alti e moderni, il che è bellissimo, perché effettivamente a Roma ogni quartiere sembra un paesino, ma anche come atteggiamenti delle persone. Io infatti, piccolo cliché, io considero i romani come più meridionali, secondo me, proprio anche come maniera di fare, sono molto alla mano, pazzerelli, molto ironici. Se siete permalosi non andate a Roma,
2: un po' troppo,
1: forse anche un po' troppo. E Zero Calcare rispecchia molto bene questa romanicità. Però sì, appunto, no, nei quartieri Roma infatti fa vedere, appunto, che tutti si conoscono, che dinamiche di quartiere, e questo è molto molto bello, insomma.
0: E poi abbiamo un tifoso della Roma pure qua.
1: Dai Roma.
2: Sì, sono Andrea De Rose e tifo Roma.
0: Vabbè, campi di provincia. Andrea De Rose, esperto anche di campi di provincia, no? Con questo campionato di seconda categoria che avete fatto con Manuel, e quindi campi di provincia è proprio lui, Giorgio Neo Lud, il cantautore della settimana.

0: E nei campi di provincia non si perde mai. Andrea, sei d'accordo che nei campi di provincia non si perde mai dopo tutta questa esperienza calabra?
1: Non veramente, anzi, quando si perde si è molto molto tristi, perché c'è molto entusiasmo, la gente ci tiene tanto, e quindi quando magari perdi una partita ci rimani veramente veramente male, almeno dalla mia esperienza.
0: Ok.

0: locale, oltre che anche nei lavori, diciamo, più manuali, che in realtà tanto manuali non sono, tipo l'idraulico, l'elettricista, perché richiedono comunque un'attività intellettuale. Quindi una possibile direzione che l'AI stia facendo perdere posti di lavoro in questi settori, anche se non è ancora dimostrato, però è una possibilità. Ora, ragazzi, voi Andrea, tu stai studiando un po' l'AI applicata alla medicina, che cosa ci dici a questo proposito?
1: Allora, dico che l'intelligenza artificiale è un grossissimo e utilissimo supporto al medico, però non lo potrà mai sostituire, perché ancora fa veramente troppi errori. E ci vuole sempre la supervisione del patologo, del radiologo, insomma, in base allo scenario in cui si sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Però un grosso vantaggio è che l'intelligenza artificiale non è soggetta a quella che è la distrazione, ma soprattutto la stanchezza dei medici, che soprattutto in Italia lavorano tanto, tantissimo, troppo, e quindi difatti il primo errore non è il primo errore dei medici è legato alla loro stanchezza, all'eccessivo carico di lavoro, e su questo l'intelligenza artificiale può dare un impatto enorme.
0: Come?
1: Beh, bisogna entrare nei meccanismi. L'intelligenza artificiale, ci sono questi algoritmi che imparano a partire da esempi, spesso etichettati, e ad esempio noi possiamo dare 2000 immagini, di cui certe con un tumore, certe senza, e gli diciamo: guarda, questo ha il tumore, questo non ha il tumore, e l'algoritmo impara. E poi arriva un test in cui si valuta quella che è la precisione dell'algoritmo, e se validata può essere utilizzata. Ora ovviamente è semplificatissima la mia spiegazione, però più o meno questo è il ragionamento.
0: Ci sono dati sull'attuale tasso di errore dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina?
1: Beh, io ad esempio ho studiato con ho fatto un progetto e ho studiato il contributo dell'intelligenza artificiale nel tumore alla mammella, e sicuramente ci sono risultati che hanno ridotto il tasso di errore, poi aumenta la riproducibilità di risultato, aumenta anche la precisione, però come ho detto deve essere sempre presente una supervisione del medico, perché può dare falsi positivi e falsi negativi.
0: Ok, ma nel questo tuo primo approccio all'intelligenza artificiale, invece, dal tuo lato, come la vedi nel mercato del lavoro nel quale tu ti stai approcciando?
2: Guarda, non ti saprei dare una risposta particolare o... Non lo so, cioè, nel senso, sicuramente, vendendola da un punto di vista storico, la promessa che le tecnologie delegassero, cioè, avrebbero permesso di delegare il lavoro alle macchine, quindi noi avremmo avuto più tempo libero, non è stata mantenuta. Cioè, banalmente, anzi, le condizioni di lavoro, la disoccupazione sono anche aumentate, le condizioni di lavoro sono peggiorate. E la disoccupazione è aumentata, cioè basta vedere con la rivoluzione industriale si avevano molte meno ferie, e infatti avevo sentito questa cosa che tipo nell'epoca della rivoluzione francese i contadini avevano un terzo dell'anno disponibile per le vacanze. C'era
0: sì, ma la rivoluzione industriale in Inghilterra, nella prima fase della rivoluzione industriale, che era la fase di transizione, che era la fase che aveva studiato Marx, tra l'altro, in quella fase i salari reali scendevano, e addirittura scendeva anche la vita media, Quindi quando è che poi invece sono migliorate le condizioni di vita degli operai tessili e di tutte le altre industrie inglesi? Sono aumentate quando invece ci sono stati dei movimenti sociali che hanno dato più potere

0: contrattuale agli operai rispetto a, appunto, agli imprenditori.
1: Sì, sì, totalmente d'accordo, e credo che questa cosa vada di pari passo con l'idea che la crescita economica non sempre garantisce un miglioramento delle condizioni di vita, cioè quei diritti sociali è un qualcosa che è accaduto da un punto di vista appunto sociale e politico, non da un punto di vista produttivo, e quindi credo che questo è di fondamentale importanza, soprattutto nei giorni d'oggi in cui abbiamo l'AI che può essere utile per un sacco di cose, ma che sicuramente comportano una rivoluzione nel mercato del lavoro.
0: Esatto, ci potrebbe essere uno spostamento dei rapporti di potere. All'inizio della rivoluzione industriale c'è stato un trasferimento, diciamo, la classe imprenditoriale aveva tantissimo potere, e non è stato certo il funzionamento dell'economia tout court che ha permesso poi agli operai e alla classe lavoratrice di acquisire un salario reale maggiore e quindi di migliorare le proprie condizioni di vita, ma sono state delle lotte, e il paradosso è che sono state quelle lotte che poi in realtà hanno fatto venire meno la predizione di Marx, perché Marx era fortissimo nell'analisi storica, ma nell'analisi quindi descrittiva, ma in quella nelle sue invece previsioni un po' ha fallito nell'Europa occidentale.
1: Sì, anche se effettivamente c'è da dire che la teoria di Marx è ancora sotto esame, nel senso che per quanto riguarda guerre o cambiamento climatico potremmo sempre estinguerci, però sì, ovviamente il tuo discorso sul fatto che appunto il welfare state abbia salvato il capitalismo, per così dire, è un dato di fatto. Sì,
0: sì, diciamo l'idea principale di Marx che occorreva la lotta per acquisire diritti, quello rimane, ecco. Invece il fatto che poi ci sarebbe stata una direzione quasi automatica verso il comunismo, lì invece quella non c'è stata, ecco. Ragazzi, ascoltiamo un attimo il frontman dei FrontNDC, questo gruppo irlandese che nel 2023 ha pubblicato un album, Chaos for the Fly, e lui si chiama Brian Cutten, la canzone Bob's Casino.

0: State ascoltando Radio Ciroma 105.7 ciroma.org su internet. Allora ragazzi, la scorsa settimana è accaduto, appunto parlando di lavoratori, è accaduto un eccidio ad Amendolara, quindi con dei braccianti che sono stati uccisi da alcuni pakistani, che erano i caporali. Una volta i caporali erano i nostri meridionali a Torino, alla Fiat, adesso sono diventati appunto i pakistani che vanno a raccogliere il riso, i frutti rossi, le pesche, le arance nella Sibaritide, oppure in realtà questa rete pakistana, ho letto un articolo sul Manifesto, è distribuita un po' in tutta Italia, quindi parlavamo proprio di proletariato. Manuel,
1: sì, allora sicuramente fare un'analisi è importante, ma anche è importante rendersi conto di quello che è successo, perché ci stavo pensando l'altra volta. Sicuramente, nel senso, è stato un qualcosa che è stato riportato, che ha scosso un po' le persone, però, cioè, fermandoci un attimo a pensare, sono state bruciate 4 persone, forse una è riuscita a fuggire, quindi 3. E 3 persone vive in una macchina. Cioè, non lo so, secondo me c'è proprio un problema di empatia, perché per chissà anche le persone che hanno commesso quest'atto cosa hanno vissuto, perché veramente bisogna essere bestie per fare una cosa così, bisogna non avere empatia, appunto. Però ecco, purtroppo è un fenomeno che pensiamo che sia lontano, però accade nei nostri territori, e pensiamo anche che sia lontano perché secondo me per molti noi è inconcepibile, però è un qualcosa che accade, e dato che è accaduto nella nostra terra non possiamo voltare le spalle e far finta che non è accaduto, ecco.
0: Allora, come avviene questa mancanza di empatia? Perché può avvenire in ciascuno di noi, no? È avvenuto in questi pakistani che poi sono diventati assassini. In realtà c'è una rete di pakistani che viene da alcuni villaggi proprio del Pakistan, e c'è una mafia di fatto anche di esseri umani. La tratta degli esseri umani dall'Afghanistan e da alcune zone del Pakistan è controllata anche da queste mafie. Però il punto principale è la mancanza di empatia, che poi a un certo punto ti spinge a diventare un animale. Può accadere a chiunque, a livelli più grossi arriva ad accadere a capi di Stato, lo vediamo. E quindi, Andrea, questa mancanza di empatia, non so se l'avete un po' analizzata, tu a cosa pensi che...
2: Secondo me in questa situazione le persone che hanno fatto queste cose, secondo me, pensano che o io faccio qualcosa a loro o loro la fanno a me, cioè vita o morte, secondo me. E quindi loro, per sopravvivere, perché appunto se fai queste cose vuol dire che hai già fatto altre cose, no? E quindi proprio per sopravvivere io devo fare certe cose che mi permettono di non andare in prigione banalmente, oppure avere il mio potere sul territorio, e purtroppo faccio queste cose, cioè non purtroppo, loro lo fanno senza un minimo di empatia, ovviamente, perché se fai queste cose si è arrivato a un livello veramente basso, e niente, penso questo.
1: Allora, secondo me l'analisi va fatta sotto vari sistemi, cioè uno da un punto di vista strutturale, cioè secondo me non è che pensavano che quelli che hanno ammazzato poi dovevano fare questo, se no sarebbero morti loro, perché comunque c'era anche un rapporto strutturale di potere, loro erano dei braccianti ed erano sottomessi al potere, stavano richiamando i loro diritti, ed è successo quel che è successo. Quindi non penso che nel caso specifico sia stato così. Sì, penso che questa logica sia applicata a una logica che hanno sin da bambini, sia per il fatto che secondo me sono persone che hanno vissuto in ambienti di estrema vulnerabilità, e che comunque sono entrati in un sistema per cui o fai queste cose o effettivamente non cambi più, cioè questi sono i sistemi criminali, tu non hai scelta, devi effettivamente fare queste cose, anche perché probabilmente quest'ordine è arrivato pure da un ordine superiore, quindi tu sei obbligato a fare certe cose. E quindi la mancanza d'empatia secondo me si abbina anche a una desensibilizzazione, cioè quando tu vedi la violenza da quando sei piccolo e quando subisci anche violenza, e secondo me è più facile che tu la faccia verso degli altri, ecco, ma anche come meccanismo di difesa. Non è che stiamo facendo questa analisi per dire che i responsabili di questa cosa siano innocenti, ovviamente no, ma è per analizzare il sistema nell'insieme, perché sì, ovviamente non dubito che queste persone devono andare in carcere, ovvio, però ovvio. C'è qualcosa proprio di malato nel mondo, secondo me, ovvio. Per cui queste cose accadono.
2: Sì, cioè secondo me loro si sono detti: se loro hanno la meglio, se riescono a tutelare i loro diritti, io avrò la peggio, perché verrò indagato, probabilmente andrò in carcere, io questo non lo voglio, allora faccio quello che ho fatto e così nessuno prova a rifarlo. Poi cioè, stiamo cercando di capire perché l'hanno fatto, non stiamo mettendo in dubbio che sono bestie,
1: sì, sì. Bestie. È una punizione per prevenzione, come la definisci tu, sì.
0: E invece colui che alla fine è rimasto in vita, ha testimoniato, e a lui si dedica questa canzone di John Lennon, Working Class Hero, che traduci la Manuel.

0: Questa era Working Class Hero di John Lennon, che come ha tradotto bene Manuel, un po' l'eroe del proletariato, chiamiamo così questo credo sia pakistano, che comunque ha deciso di testimoniare. Dedicata a questo pakistano, ovviamente queste sono condizioni estreme, però negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è molto interessante perché gli Stati Uniti concentrano proprio gli investimenti in intelligenza artificiale, concentrano anche la messa in campo dell'intelligenza artificiale presso le aziende. Lì la disoccupazione di lunga durata, quindi superiore a un certo numero di mesi, sta aumentando e si stanno perdendo posti di lavoro, i cosiddetti white collar, cioè le persone molto qualificate. Manuel, tu magari vedi questo un po' anche in questa parte di Europa, ricordiamo da Bruxelles, oltre che da Cosenza. A Cosenza mi ha detto che c'era un ragazzo che si era laureato con il massimo dei voti, che era finito a lavorare in un pub, giusto? A 400 euro.
1: Sì, premesso che comunque i motivi per cui c'è questa disoccupazione anche tra le persone qualificate, i motivi tra gli Stati Uniti e la Calabria penso siano diversi, però indubbiamente, riprendendo il discorso di Zero Calcare, c'è un momento che lui fa la battuta tra la differenza di pagare un affitto, trovare lavoro e casa, tra magari la generazione dei suoi genitori, che quindi sarebbero più o meno dei miei nonni, e quella dei giorni d'oggi. Cioè anche una volta era più facile trovare lavoro, era più facile organizzare la vita, ma sta diventando sempre più difficile. In Italia è veramente difficile, questo spiega pure il calo demografico. E insomma è preoccupante, perché allora io sono stato sempre uno che, come dire, pensa che effettivamente il benessere e la qualità di vita è più importante dello stipendio, però se io non posso pianificare la vita, se io devo vivere in affitto con i miei genitori, se io non posso avere un figlio, quello certo che va a influenzare e tanto pure sulla qualità della vita. Quindi sì, secondo me siamo in un periodo in Europa e soprattutto in Italia un po' di difficoltà, e i motivi sono tanti. Sono il fatto che comunque stiamo perdendo un po' un vantaggio comparativo produttivo, che ci sono altri paesi che si sviluppano molto più veloci di noi, e quindi sì, c'è un po' di crisi, diciamo, nel mondo occidentale.
0: Proprio quelli che fanno più figli non sono necessariamente i benestanti, ma sono un po' quelli più poveri, no? Quindi quello che dici tu, non riusciamo a pianificare di fare figli. E poi tra l'altro anche tra i migranti che sono arrivati in Europa, ormai anche lì la natalità è scesa tantissimo. Si prevede che in Francia in 20 anni, Francia è un posto di tanti immigrati, ci saranno 3 milioni di persone in meno. La Francia, che finora ha goduto di un vantaggio, diciamo, di popolazione, ci saranno 3 milioni di persone in meno. Quindi anche i migranti stanno assumendo le abitudini, diciamo così, tra virgolette, occidentali. Quindi, però quello che voglio dire è che comunque fare un figlio non dipende solo dipende anche dalle possibilità economiche, ma entrano in gioco anche altri fattori, no? Cioè io vedo persone anche in carriera avanzata, buona, che però si rendono conto un po' tardi della loro, diciamo, del loro orologio biologico.
1: Ma sì, allora, per quanto riguarda i migranti, secondo me è il fatto che veramente divento noioso e anche strano, però il costo per unità di figlio è alto, nel senso che comunque ovviamente lo mandiamo a scuola, lo mandiamo a fare sport, gli compriamo i vestiti, il costo è abbastanza alto. Ovviamente anche i migranti di seconda e terza generazione, che prendono le abitudini, fanno la stessa cosa per il figlio, quindi anche lì diminuisce la natalità. E poi sì, è il fatto che comunque dato che c'è meno stabilità pure lavorativa, i soldi per fare un figlio arrivano molto più tardi e quindi anche a livello biologico è più difficile.
0: Andrea, ma quanto influisce questo orologio biologico sulla voglia di fare figli?
2: In che senso, scusa?
0: Tu magari hai studiato medicina, no? C'è questo orologio biologico, questa voglia di essere madre, padre. Ecco, in Italia abbiamo visto che questa demografia che cade, ecco, non so se l'avete comunque esaminata.
2: Vabbè, sì, ovvio, però la voglia di fare figli non è tanto biologica, ma è più culturale, anche lo stadio, cioè lo stato economico in cui sei, non direi che è molto biologico.
0: Ok, qua ci sono due scuole di pensiero, la mia che era bisogna far figli, perché io forse l'ho avuto da disoccupato, e i ragazzi invece che dicono comunque bisogna stare attento alle condizioni economiche prima di fare figli, no?
1: Boh, io diciamo sto facendo un'analisi del problema, poi cioè, secondo me non c'è niente di male di fare un figlio anche in situazioni non propriamente stabili, anzi, cioè, non è che bisogna fare un figlio nella situazione perfetta, con una casa perfetta, questo no, però ovviamente facendo un'analisi è più logico pensare che a livello diciamo quantitativo le persone lo faranno in un momento di stabilità.
0: Ok, adesso ascoltiamo una canzone di Paul McCartney. Prima abbiamo ascoltato John Lennon, adesso Paul McCartney, più o meno sullo stesso tema, Salesman Saint, il santo delle vendite, che è dedicato a suo padre, ai sacrifici che suo padre ha fatto per tenere su la famiglia. Quindi rimaniamo assolutamente nel tema Salesman Saint, dall'ultimo album di Paul McCartney di quest'anno, The Boys of Dungeon Lane. Se volete potete ascoltarlo, Paul McCartney, questo album del 2026, la canzone Salesman Saint dedicata al suo papà.

0: State ascoltando Radio Ciroma, il cantico rigorosamente degli Schiantos. Allora, abbiamo qui con noi, come ormai ormai è diventato quasi un appuntamento fisso, Andrea Emanuele. Oggi Andrea ci parlerà di Viale Parco. Perché Viale Parco? Lui mi ha detto: Viale Parco è una formidabile area di prevenzione. Adesso gli chiediamo che significa esattamente.
1: Una formidabile area di prevenzione, sì, perché se voi passate da Viale Parco, voi vedete innanzitutto campetti sportivi come basket, padel, calcetto, e trovate anche tantissime persone, soprattutto quando fa bel tempo, che passeggiano insieme, passeggiano col cane, si fanno passeggiate di famiglia o di gruppo. E quindi la gente è invogliata a uscire, anche secondo me perché c'è verde, ci sono alberi ed è fatto veramente bene Viale Parco. Ma perché? Perché il semplice fatto di muoversi è la forma più efficace di prevenzione. Distinguiamo innanzitutto una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. Quella secondaria è quella che conoscete un po' tutti, ovvero fare ad esempio la mammografia per prevenire il test, cioè prevenire il tumore al seno, oppure il sangue occulto nelle feci per prevenire il tumore al colon, mentre quella primaria invece si concentra sul stile di vita e quindi principalmente su tre cose: sulla dieta, e quindi il cibo che noi assumiamo, sul movimento, e quindi lo sport, e anche sullo stress, che è molto nuovo. Il movimento, come ho detto, è una delle cose più efficaci che ci siano per prevenire malattie. Perché questo? Perché le malattie possono essere genetiche, ma queste sono veramente rare, oppure multifattoriali. Quelle multifattoriali, per diciamo definizione, sono delle malattie in cui gioca sia una componente genetica e sia una componente ambientale. E il problema qual è? Che nei paesi occidentali stanno aumentando notevolmente queste malattie multifattoriali, ma non perché la genetica improvvisamente sta cambiando, ma perché il nostro stile di vita sta cambiando. E quali sono, ad esempio, queste malattie? Principalmente due: il diabete di tipo 2 e l'ipertensione, che sono due malattie croniche, inizialmente subdole, che però portano a tantissime disfunzioni, in particolare del cuore e del rene. E capiamo che se questi due organi importantissimi sono compromessi, non solo diminuisce la nostra aspettativa di vita, ma diminuisce anche la nostra qualità di vita. E muoversi costantemente riduce il rischio di sviluppare queste malattie.
0: Ok, muoversi, quindi quanto bisogna camminare? Adesso ci fai proprio la sezione di medicina, diciamo.
1: Allora, bisogna camminare il più possibile, però minimamente più o meno mezz'ora al giorno. In realtà alcuni dicono un'ora al giorno. Ovviamente poi dipende anche se le persone fanno sport, quindi là ovviamente puoi camminare di meno, ma se non fai niente durante la giornata e sei sedentario e lavori in un ufficio, sarebbe meglio camminare almeno un'ora al giorno.

0: può contribuire alla prevenzione. Però
1: io ho letto che faceva bene, eh?
0: Beh, ovvio che fa bene. Ti senti male quando ridi?
1: No, però
0: c'è qualcuno che si sente male quando ride, cioè non credo. Scusa, ma ci litighiamo dopo, tranquillo. Ridere.
1: Guarda che i telespettatori, come si chiamano quelli della radio? Gli ascoltatori sono della mia parte.
0: Non credo. Ridere stimola anche la digestione, perché tu quando ridi contrai i muscoli dell'addome, quindi aiuta alla digestione, aiuta all'umore, aiuta. Se aiuta all'umore, aiuta sempre al cervello, sempre. Quindi sì, secondo me aiuta a prevenire malattie neurodegenerative.
2: Ho due domande su questo viale parco uguale prevenzione. Vedi persone correre, vedi giovani correre, e alberi ce ne sono abbastanza?
0: Sì, decisamente. Soprattutto ora che fanno le foglie, ce ne sono molti. Infatti lo sento proprio nei polmoni, la qualità dell'aria di Viale Parco rispetto alla parallela di Via Popiglia sono due mondi a parte. E la cosa bella è che vedo anche giovani, non solo adulti o anziani, anche giovani.
2: Quindi Viale Parco zona Cosenza o zona Rende, cioè, perché poi c'è la continuazione che arriva a Rende, no?
0: Sì, vabbè, va dal Parco Robinson fino a più o meno Corso Mazzini, e sì, più o meno quello ricco di alberi è più verso Cosenza.
2: Ok. Ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questo cantico degli Schiantos su Radio Ciroma. La prevenzione finirà quando inizieranno i mondiali, perché lì uno resterà inchiodato sul divano. Ecco, velocemente, quali sono le vostre squadre e quanta non prevenzione farete?
1: Ma allora, piccolo appunto, io una volta, dato che come avete capito sono un fan di calcio, ho cercato a caso se ci fossero dei benefici di guardare partite, ed effettivamente allena un po' il cuore, soprattutto se ci tieni alla partita e se l'analizzi, perché comunque sei dentro la partita, quindi in realtà un minimo di prevenzione forse la state facendo, non lo so, io la sto dicendo per farsi che si sentano bene in colpa.
0: Ti può venire pure in attacchi.
1: Sì, quello pure.
0: Infarto.
1: Squadre, vabbè, io diciamo spero che vinca un'africana o una sudamericana. In generale, allora il Brasile di Ancelotti sicuramente spero che faccia bene. L'Uruguay, per la storia che ha, sicuramente spero che faccia bene. L'Argentina spero che faccia bene, mi vedrò pure parte dei mondiali in Argentina. Però diciamo che iniziano a essere un po' antipatici, perché stanno vincendo troppo e sono troppo forti. Quindi niente, delle squadre che hanno, ovviamente simpatizzano tutte le squadre, però delle squadre che hanno una minima chance di vincere, sicuramente Brasile, Senegal secondo me ovviamente è un underdog, però potrebbe fare un bel mondiale.
0: Più o meno.
1: No, è una bella squadra, non so se hai visto quella Coppa squadra, d'Africa, sì. Veramente bella squadra. E niente, poi delle altre africane non penso ce ne sia una che possa vincere, forse il Marocco, anche se hanno fatto tutta quella porcheria con la Coppa d'Africa, però dai, un po' li simpatizza. E poi in Europa, boh, mi farebbe piacere se vincesse il Portogallo, ecco.
0: Io Belgio, perché ci ho vissuto e mi sta simpatico, anzi secondo me uno dei paesi più simpatici in Nord Europa. E poi Scozia, per la loro identità e la passione che ci mettono.
1: No, indubbiamente, ma quando la vince?
0: Mai. Vabbè, pazienza, io tifo e soffro, mica.
1: No, no,
0: tifo...
1: ma lo so, ma allora, ci sono molte squadre che simpatizzo.
0: Io sono romanista.
1: Tra le possibili squadre che hanno una minima chance di vincere il mondiale. Se non pure io ti potevo
0: dire. No, non mi interessa, non mi interessa. Ma io tifo squadre che sicuramente perderanno, ma le tifo.
1: Tu sei quello alternativo.
0: Chiamami alternativo, mi piaccio così. E poi la Bosnia Erzegovina per l'entusiasmo che hanno messo contro di noi. Fantastici, veramente fantastici.
2: Sì, e adesso la Bosnia Erzegovina, sapete che dopo che hanno vinto hanno messo una canzone allo stadio su

0: sul fatto di avere una green card negli USA e quanto fosse difficile, che alla fine preferivano tornare in Bosnia, e quindi sono stati molto ironici verso gli Stati Uniti. La sapete questa?
1: No, ma è un motivo in più per mio fratello di farlo.
0: Ok, salutiamo tutti adesso.
2: Forza squadre Balcani.
1: Vamo Brasil, poja.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti con USA dai Dubbiosa Collective, Chicos, che sono un gruppo bosniaco e che hanno tirato fuori sto pezzo che è stato trasmesso, diciamo, mandato in onda allo stadio che ha visto la vittoria della Bosnia contro l'Italia immediatamente dopo la vittoria ai rigori.

0: tuo. Gli oggetti che compri sono tuoi fino in fondo. Di chi sono i tuoi desideri?
1: Tu puoi ancora decidere. Ingoia le pillole gialle. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino.

0: telefone. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non, che cosa?
1: Messa la lingua morta, ma andà, andà a abitare, passa della disturbare.
2: Non è lingua morta, il latino.
1: Vabbè, sta ancora, sta ancora, sta ancora, morta, sta anche giusto.
2: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto? Che...
1: Ma sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, ma che tu chiamare la scientifica, è morta, sta a far messa.
2: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua morta, il latino è utile. Sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è, e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante, fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo,
1: perché
2: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
2: Perché non ho scelto Marziale?
1: E con Marziale ci scaglia, avanti!

0: Radio C-Roma
1: 105.7
0: rumore
1: nelle tre cittadino.
2: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono

successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno storico.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

casa c'è di strano. Non c'è niente da ridere. All'anima fa bene un po' di nostalgia.

0: Gente, il sesso non è mai stato altro che una miscela di corpi che fanno l'uno per l'altro ciò che piace a loro e all'evoluzione. Fare per desiderio o disperazione o necessità non hanno alcun scopo se non l'amore e lo scopo della vita. I sessualisti sono prodotti del sesso, siamo fatti del sesso, il sesso ha fatto l'esercito della salvezza, siamo sesso, non c'è nulla di oscuro intorno a questa magia. E quelle fitte di desiderio che vi fanno star male, quei sogni impensabili che vi riempiono di dubbi, finché gioie selvagge sgorgano da uno spirito entusiastico, mangiate la polvere, gridate. Grazie a Dio i pensieri eccitano quanto la carne. Grazie a Dio c'è un posto in tutto questo lui e lei, e lui e lei, e lei e lui, per un me e me.
1: Don't mind me. Eat it while you can. That's right. Today is Thanksgiving Day for cats. But only if they came back from the dead.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.com.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: come la vedo, e la vedo una pagliusata, come, come al solito.
1: Più larga in zona corta, un po' più larga, troppo corta, questi non sono indiani, questi non sono indiani.

0: conoscevi ancora e io sono scappato perché avevo paura di te, perché mi guardavi male ed eri anche antipatica.
1: Ma non si fece male

pomeriggio equo a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Buseguano. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Poco.

non tornare mai, io non ti aspetto, sai, me ne vado via, me ne vado via lontano, apro un albergo su un vulcano, da qualche parte nel Perù, e ti guardo da lassù, e fai finta, e tu lo sai, che ti manco più che mai, e lo so che dormi male, e fai finta anche di uscire, mentre io sul mio vulcano faccio feste a tutto spiano, col martini sempre in mano, e faccio il pazzo con gli indiani e con i principi persiani, coi bifolchi e con gli indù, ci sta pure il marabù. Ma dicono che a Tirchio tornei di calcio a 5 e scommesse con le

E ho letto sul giornale che ti vedi con un altro, ma l'ambasciatore slavo dice no, non vale tanto. E stai lì col tuo lavoro, sempre uguale, tutti i mesi. Io ho aperto una fumeria d'oppio e sesso con le spie cinesi.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità, per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

0: Radio Ciroma è il sound migliore, con Fellas non restano briciole della musica.
1: E ti ringraziamo Emanuele, grazie tantissimo.

Il cantico degli Skiantos. Nuova assicurazione sociale per l'impiego, la ballata della Naspi.

0: Giorgio, Neo Lud, goditi una Naspi, la ballata della Naspi, questa nuova assicurazione sociale per l'impiego che copre proprio i lavoratori che hanno perso l'impiego, quindi i disoccupati, che molti ormai sono di lunga durata. E questo nuovo cantautorato italiano di Giorgio Neo Lud. Qui vicino a noi abbiamo due Schianti, questo Cantico degli Schiantos, Manuel e Andrea, ormai abituali partecipanti alla nostra trasmissione Radio Ciroma 105.7, questa trasmissione è Cantico degli Schiantos. Ragazzi, benvenuti ancora una volta in questa settimana dell'8 giugno 2026.
1: Ciao, è bello essere di nuovo qua.
2: Ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, questa Naspi, voi adesso credo che stiate guardando un programma che è quello di Zero Calcare, giusto? Ecco, com'è questa serie di Zero Calcare che state la nuova serie, no?
1: Sì, questa serie si chiama Due Spicci, mentre la prima, che è quello che l'ha reso più virale, si chiama Questo mondo non mi renderà più cattivo. È una serie molto carina, e, diciamo, è diventata un po' mainstream, nel senso che c'ha molti ascoltatori, però senza essere una serie mainstream, nel senso che comunque a livello di contenuto, a livello di tematiche, è molto originale. Soprattutto apprezzo il fatto che, diciamo, secondo me a livello di produzione sono un po' gli ultimi diciamo autori che continueranno a fare questo tipo di produzione a cartone animato, disegnato, perché ormai con l'AI si rimpiazzeranno queste cose. E niente, diciamo, è una serie molto interessante, che tratta temi interessanti come le periferie, nello specifico le periferie romane, la disoccupazione, la povertà, la marginalità, appunto, delle periferie, sempre però con una maniera di presentare il contenuto simpatica, molto introspettiva. Infatti è molto bello che la storia sia fatta molto bene, ma quello che è più interessante è che si entra dentro la mente dei personaggi. Infatti ci sono proprio delle scene che rappresentano i ragionamenti che i personaggi fanno con la propria coscienza, e fa anche abbastanza ridere, ma anche riflettere. Quindi credo che questi elementi siano la chiave del successo di Zero Calcare.
0: Sì, un'altra cosa è che, come dici tu, è ambientata a Roma, quindi anche nelle periferie romane, quindi una metropoli, però ha anche l'area, diciamo, ecco, la specificità di Roma è anche un po' provinciale, se vuoi, anche l'area, ma quella il provinciale sano, se, no? Cioè qualcosa di familiare, l'area un po'.
1: Sì, allora io di recente ho avuto la fortuna di andare a Roma, e anche se, appunto, se vai nei punti panoramici, quello che noti rispetto ad altre grandi città o ad altre capitali europee è l'assenza di edifici alti e moderni, il che è bellissimo, perché effettivamente a Roma ogni quartiere sembra un paesino, ma anche come atteggiamenti delle persone. Io infatti, piccolo cliché, io considero i romani come più meridionali, secondo me, proprio anche come maniera di fare, sono molto alla mano, pazzerelli, molto ironici. Se siete permalosi non andate a Roma,
2: un po' troppo,
1: forse anche un po' troppo. E Zero Calcare rispecchia molto bene questa romanicità. Però sì, appunto, no, nei quartieri Roma infatti fa vedere, appunto, che tutti si conoscono, che dinamiche di quartiere, e questo è molto molto bello, insomma.
0: E poi abbiamo un tifoso della Roma pure qua.
1: Dai Roma.
2: Sì, sono Andrea De Rose e tifo Roma.
0: Vabbè, campi di provincia. Andrea De Rose, esperto anche di campi di provincia, no? Con questo campionato di seconda categoria che avete fatto con Manuel, e quindi campi di provincia è proprio lui, Giorgio Neo Lud, il cantautore della settimana.

0: campi, nei campi di provincia non si perde mai. Andrea, sei d'accordo che nei campi di provincia non si perde mai dopo tutta questa esperienza calabra?
1: Non veramente, anzi, quando si perde si è molto molto tristi, perché c'è molto entusiasmo, la gente ci tiene tanto, e quindi quando magari perdi una partita ci rimani veramente veramente male, almeno dalla mia esperienza.
0: Ok. Allora, eravamo con questo Giorgio Neolud alla canzone che era la NASPI, questa nuova assicurazione per l'impiego, assicurazione sociale per l'impiego. E una cosa che abbiamo visto in questa settimana è che negli Stati Uniti si stanno perdendo dei posti nella finanza e nel settore tecnologico, quindi high tech, si stanno perdendo posti di lavoro, mentre si stanno guadagnando posti nel turismo, ovviamente può essere legato alla Coppa del Mondo, e nel governo locale, oltre che anche nei lavori, diciamo, più manuali, che in realtà tanto manuali non sono, tipo l'idraulico, l'elettricista, perché richiedono comunque attività intellettuale. Quindi una possibile direzione che l'AI stia facendo perdere posti di lavoro in questi settori, anche se non è ancora dimostrato, però è una possibilità. Ora, ragazzi, voi Andrea, tu stai studiando un po' l'AI applicata alla medicina, che cosa ci dici a questo proposito?
1: Allora, dico che l'intelligenza artificiale è un grossissimo e utilissimo supporto al medico, però non lo potrà mai sostituire, perché ancora fa veramente troppi errori e ci vuole sempre sempre la supervisione del patologo, del radiologo, insomma, in base allo scenario in cui si sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Però un grosso vantaggio è che l'intelligenza artificiale non è soggetta a quella che è la distrazione, ma soprattutto la stanchezza dei medici, che soprattutto in Italia lavorano tanto, tantissimo, troppo, e quindi difatti il primo errore dei medici è legato alla loro stanchezza, all'eccessivo carico di lavoro, e su questo l'intelligenza artificiale può dare un impatto enorme.
0: Come?
1: Come? Beh, bisogna entrare nei meccanismi. L'intelligenza artificiale, ci sono questi algoritmi che imparano a partire da esempi, spesso etichettati, e ad esempio noi possiamo dare 2000 immagini, di cui certe con un tumore, certe senza, e gli diciamo: guarda, questo ha il tumore, questo non ha il tumore, e l'algoritmo impara. E poi arriva un test in cui si valuta quella che è la precisione dell'algoritmo, e se validata può essere utilizzata. Ora ovviamente è semplificatissima la mia spiegazione, però più o meno questo è il ragionamento.
0: Ci sono dati sull'attuale tasso di errore dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina?
1: Beh, io ad esempio ho studiato con un progetto, cioè ho fatto un progetto e ho studiato il contributo dell'intelligenza artificiale nel tumore alla mammella, e sicuramente ci sono risultati che hanno ridotto il tasso di errore, poi aumenta la riproducibilità del risultato, aumenta anche la precisione, però come ho detto deve essere sempre presente una supervisione del medico, perché può dare falsi positivi e falsi negativi.
0: Ok, ma nel questo tuo primo approccio all'intelligenza artificiale, invece, dal tuo lato, come la vedi nel mercato del lavoro nel quale tu ti stai approcciando?
2: Guarda, non ti saprei dare una risposta particolare, non lo so, cioè, nel senso, sicuramente vendendola da un punto di vista storico, la promessa che le tecnologie delegassero avrebbe permesso di delegare il lavoro alle macchine, quindi noi avremmo avuto più tempo libero, non è stata mantenuta. Cioè, banalmente, anzi, le condizioni di lavoro, la disoccupazione sono anche aumentate, le condizioni di lavoro sono peggiorate e la disoccupazione è aumentata. Cioè, basta vedere, con la rivoluzione industriale si avevano molte meno ferie. E infatti avevo sentito questa cosa che tipo nell'epoca della rivoluzione francese i contadini avevano un terzo dell'anno disponibile per le vacanze. C'era,
0: sì, ma la rivoluzione industriale in Inghilterra, in quella, nella prima fase della rivoluzione industriale, che era la fase di appunto poi di transizione, che era la fase che aveva studiato Marx tra l'altro, in quella fase i salari reali scendevano e addirittura scendeva anche la vita media. Quindi quando è che poi invece sono migliorate le condizioni di vita degli operai tessili e di tutte le altre industrie inglesi? Sono aumentate quando invece ci sono stati dei movimenti sociali che hanno dato più potere contrattuale agli operai rispetto appunto agli imprenditori.
2: Sì, sì, totalmente d'accordo, e credo che questa cosa vada di pari passo con l'idea che la crescita economica non sempre garantisce un miglioramento delle condizioni di vita. Cioè, quei diritti sociali è un qualcosa che è accaduto da un punto di vista appunto sociale e politico, non da un punto di vista produttivo. E quindi credo che questo è di fondamentale importanza, soprattutto nei giorni d'oggi, in cui abbiamo l'AI che può essere utile per un sacco di cose, ma che sicuramente comportano una rivoluzione nel mercato del lavoro.
0: Esatto, ci potrebbe essere uno spostamento dei rapporti di potere. All'inizio della rivoluzione industriale c'è stato un trasferimento, diciamo, la classe imprenditoriale aveva tantissimo potere e non è stato certo il funzionamento dell'economia tout court che ha permesso poi agli operai e alla classe lavoratrice di acquisire un,

0: salario reale maggiore e quindi di migliorare le proprie condizioni di vita, ma sono state delle lotte. E il paradosso che sono state quelle lotte che poi in realtà hanno fatto venire meno la predizione di Marx, perché Marx era fortissimo nell'analisi storica, ma nell'analisi quindi descrittiva, ma in quella nelle sue invece previsioni un po' ha fallito nell'Europa occidentale.
1: Sì, anche se effettivamente c'è da dire che la teoria di Marx è ancora sotto esame, nel senso che per quanto riguarda guerre o cambiamento climatico potremmo sempre estinguerci, però sì, ovviamente il tuo discorso sul fatto che appunto il welfare state abbia salvato il capitalismo, per così dire, è un dato di fatto. Sì,
0: sì, diciamo l'idea principale di Marx che occorreva la lotta per acquisire diritti, quello rimane, ecco. Invece il fatto che poi ci sarebbe stata una direzione quasi automatica verso il comunismo, lì invece quella non c'è stata, ecco. Ragazzi, ascoltiamo un attimo il frontman dei Fontaine DC, questo gruppo irlandese che nel 2023 ha pubblicato un album, Chaos for the Fly, e lui si chiama Brian Cutten, la canzone Bob's Casino.

0: State ascoltando Radio Ciroma 105.7, ciroma.org su internet. Allora ragazzi, la scorsa settimana è accaduto, appunto parlando di lavoratori, è accaduto un eccidio ad Amendolara, quindi con dei braccianti che sono stati uccisi da alcuni pakistani, che erano i caporali. Una volta i caporali erano i nostri meridionali a Torino, alla Fiat, adesso sono diventati appunto i pakistani che vanno a raccogliere il riso, i frutti rossi, le pesche, le arance nella Sibaritide, oppure in realtà questa rete pakistana, ho letto un articolo sul Manifesto, è distribuita un po' in tutta Italia, quindi parlavamo proprio di proletariato. Manuel,
1: sì, allora sicuramente fare un'analisi è importante, ma anche è importante rendersi conto di quello che è successo, perché ci stavo pensando l'altra volta. Sicuramente, nel senso, è stato un qualcosa che è stato riportato, che ha scosso un po' le persone, però, cioè, fermandoci un attimo a pensare, sono state bruciate 4 persone, forse una è riuscita a fuggire, quindi 3. E 3 persone vive in una macchina. Cioè, non lo so, secondo me c'è proprio un problema di empatia, perché per chissà anche le persone che hanno commesso quest'atto cosa hanno vissuto, perché veramente bisogna essere bestie per fare una cosa così, bisogna non avere empatia, appunto. Però ecco, purtroppo è un fenomeno che pensiamo che sia lontano, però accade nei nostri territori, e pensiamo anche che sia lontano perché secondo me per molti di noi è inconcepibile, però è un qualcosa che accade, e detto che è accaduto nella nostra terra non possiamo voltare le spalle e far finta che non è accaduto, ecco.
0: Allora, come avviene questa mancanza di empatia? Perché può avvenire in ciascuno di noi, no? È avvenuto in questi pakistani che poi sono diventati assassini. In realtà c'è una rete di pakistani che viene da alcuni villaggi proprio del Pakistan, e c'è una mafia di fatto anche di esseri umani. La tratta degli esseri umani dall'Afghanistan e da alcune zone del Pakistan è controllata anche da queste mafie. Però il punto principale è la mancanza di empatia, che poi a un certo punto ti spinge a diventare un animale. Può accadere a chiunque, può accadere a chiunque, a livelli più grossi arriva ad accadere a capi di Stato, lo vediamo. E quindi, Andrea, questa mancanza di empatia, non so se l'avete un po' analizzata, tu a cosa pensi che...
2: Secondo me in questa situazione le persone che hanno fatto queste cose, secondo me, pensano che o io faccio qualcosa a loro o loro la fanno a me, cioè vita o morte, secondo me. E quindi loro, per sopravvivere, perché appunto se fai queste cose vuol dire che hai già fatto altre cose, no? E quindi proprio per sopravvivere io devo fare certe cose che mi permettono di non andare in prigione banalmente, oppure avere il mio potere sul territorio, e purtroppo faccio queste cose, cioè non purtroppo, loro lo fanno senza un minimo di empatia, ovviamente, perché se fai queste

0: cose, si è arrivato a un livello veramente basso e niente, penso questo.
1: Allora, secondo me l'analisi va fatta sotto vari sistemi, cioè uno da un punto di vista strutturale, cioè secondo me non è che pensavano che quelli che hanno ammazzato poi dovevano fare questo, se no sarebbero morti loro, perché comunque c'era anche un rapporto strutturale di potere, loro erano dei braccianti ed erano sottomessi al potere, stavano richiamando i loro diritti ed è successo quel che è successo. Quindi non penso che nel caso specifico sia stato così. Sì, penso che questa logica sia applicata, una logica che hanno sin da bambini, sia per il fatto che secondo me sono persone che hanno vissuto in ambienti di estrema vulnerabilità, sì. E che comunque sono entrati in un sistema per cui o fai queste cose o effettivamente non cambi più. Cioè, questi sono i sistemi criminali, tu non hai scelta, devi effettivamente fare queste cose, anche perché probabilmente quest'ordine è arrivato pure da un ordine superiore, quindi tu sei obbligato a fare certe cose. E quindi la mancanza di empatia secondo me si abbina anche a una desensibilizzazione, cioè quando tu vedi la violenza da quando sei piccolo e quando subisci anche violenza, e secondo me è più facile che tu la faccia verso degli altri, ecco, ma anche come meccanismo di difesa. Non è che stiamo facendo queste analisi per dire che i responsabili di questa cosa siano innocenti, ovviamente no, ma è per analizzare il sistema nell'insieme, perché sì, ovviamente non dubito che queste persone devono andare in carcere, però c'è qualcosa proprio di malato nel mondo, secondo me, per cui queste cose accadono.
0: Sì, cioè secondo me loro si sono detti: se loro hanno la meglio, se riescono a tutelare i loro diritti, io avrò la peggio, perché verrò indagato, probabilmente andrò in carcere, io questo non lo voglio, allora faccio quello che ho fatto e così nessuno prova a rifarlo. Poi cioè, stiamo cercando di capire perché l'hanno fatto, non stiamo mettendo in dubbio che sono bestie,
1: è una punizione per prevenzione, come la definisci tu, sì.
2: E invece colui che alla fine è rimasto in vita, ha testimoniato, e a lui si dedica questa canzone di John Lennon, Working Class Hero, che traducila, Manuel, Working Class Hero.
1: Come dire, eroe del proletariato, dai, chiamiamolo così.

0: Questa era Working Class Hero di John Lennon, che come ha tradotto bene Manuel, un po' l'eroe del proletariato, chiamiamo così questo credo sia pakistano, che comunque ha deciso di testimoniare. Dedicata a questo Pakistan, ovviamente queste sono condizioni estreme, però negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è molto interessante perché gli Stati Uniti concentrano proprio gli investimenti in intelligenza artificiale, concentrano anche la messa in campo dell'intelligenza artificiale presso le aziende. Lì la disoccupazione di lunga durata, quindi superiore a un certo numero di mesi, sta aumentando. E si stanno perdendo posti di lavoro, i cosiddetti white collar, cioè le persone molto qualificate. Manuel, tu magari vedi questo un po' anche in questa parte di Europa, ricordiamo da Bruxelles, oltre che da Cosenza. A Cosenza mi ha detto che c'era un ragazzo che si era laureato con il massimo dei voti, che era finito a lavorare in un pub, giusto? A 400 euro.
1: Sì, premesso che comunque i motivi per cui c'è questa disoccupazione anche tra le persone qualificate, i motivi tra gli Stati Uniti e la Calabria penso siano diversi, però indubbiamente, riprendendo il discorso di Zero Calcare, c'è un momento che lui fa la battuta tra la differenza di pagare un affitto, trovare lavoro e casa, tra magari la generazione dei suoi genitori, che quindi sarebbero più o meno dei miei nonni, e quella dei giorni d'oggi. Cioè anche una volta era più facile trovare lavoro, era più facile organizzare la vita, ma sta diventando sempre più difficile. In Italia è veramente difficile, questo spiega pure il calo demografico. E insomma è preoccupante, perché allora io sono stato sempre uno che, come dire, pensa che effettivamente il benessere e la qualità di vita è più importante dello stipendio, però se io non posso pianificare la vita, se io devo vivere in affitto con i miei genitori, se io non posso avere un figlio, quello certo che va a influenzare e tanto pure sulla qualità della vita. Quindi sì, secondo me siamo in un periodo in Europa e soprattutto in Italia un po' di difficoltà, e i motivi sono tanti. Sono il fatto che comunque stiamo perdendo un po' un vantaggio comparativo produttivo, che ci sono altri paesi che si sviluppano molto più veloci di noi, e quindi sì, c'è un po' di crisi, diciamo, nel mondo occidentale.
0: Proprio quelli che fanno più figli non sono necessariamente i benestanti, ma sono un po' quelli più poveri, no? Quindi quello che dici tu, non riusciamo a pianificare di fare figli. E poi tra l'altro anche tra i migranti che sono arrivati in Europa, ormai anche lì la natalità è scesa tantissimo. Si prevede che in Francia in 20 anni, Francia è un posto di tanti immigrati, ci saranno 3 milioni di persone in meno. La Francia, che finora ha goduto di un vantaggio, diciamo, di popolazione, ci saranno 3 milioni di persone in meno, quindi anche i migranti stanno assumendo le abitudini, diciamo così, tra virgolette, occidentali. Quindi, però quello che voglio dire è che comunque fare un figlio non dipende solo dipende anche dalle possibilità economiche, ma ci sono anche, entrano in gioco anche altri fattori, no? Cioè io vedo persone anche in carriera avanzata, buona, che però si rendono conto un po' tardi della loro, diciamo, del loro orologio biologico.
1: Ma sì, allora, per quanto riguarda i migranti, secondo me è il fatto che il costo, veramente divento noioso e anche strano, però il costo per unità di figlio è alto, nel senso che comunque ovviamente lo mandiamo a scuola, lo mandiamo a fare sport, compriamo i vestiti, il costo è abbastanza alto. Ovviamente anche i migranti di seconda e terza generazione, che prendono le abitudini, fanno la stessa cosa per il figlio, quindi anche lì diminuisce la natalità. E poi sì, è il fatto che comunque dato che c'è meno stabilità pure lavorativa, i soldi per fare un figlio arrivano molto più tardi e quindi anche a livello biologico è più difficile.
0: Andrea, ma quanto influisce sto orologio biologico sulla voglia di fare figli?
2: In che senso, scusa?
0: Tu magari hai studiato medicina, no? C'è questo orologio biologico, questa voglia di essere madre, padre. Ecco, in Italia abbiamo visto che questa demografia che cade, ecco, non so se l'avete comunque esaminata.
2: Vabbè, sì, ovvio, però la voglia di fare figli non è tanto biologica, ma è più culturale, ma anche lo stadio, cioè lo stato economico in cui sei. Non direi che è molto biologico.
0: Ok, qua ci sono due scuole di pensiero. La mia, che era bisogna far figli, perché io forse l'ho avuto da disoccupato, e i ragazzi invece che dicono beh, comunque bisogna stare attento alle condizioni economiche prima di fare figli, no?
1: Boh, io diciamo sto facendo un'analisi del problema, poi cioè, secondo me non c'è niente di male di fare un figlio anche in situazioni non propriamente stabili, anzi cioè non è che bisogna fare un figlio nella situazione perfetta con una casa perfetta, questo no, però ovviamente facendo un'analisi è più logico pensare che a livello diciamo quantitativo le persone lo faranno in un momento di stabilità.
0: Ok, adesso ascoltiamo una canzone di Paul McCartney. Prima abbiamo ascoltato John Lennon, adesso Paul McCartney, più o meno sullo stesso tema, Salesman Saint, il santo delle vendite, che è dedicato a suo padre, ai sacrifici che suo padre ha fatto per tenere su la famiglia. Quindi rimaniamo assolutamente nel tema Salesman Saint, dall'ultimo album di Paul McCartney di quest'anno, The Boys of Dungeon Lane. Se volete potete ascoltarlo, Paul McCartney, questo album del 2026, la canzone Salesman Saint dedicata al suo papà.

0: State ascoltando Radio Ciroma, il cantico rigorosamente degli Schiantos. Allora, abbiamo qui con noi, come ormai è diventato quasi un appuntamento fisso, Andrea Emanuele. Oggi Andrea ci parlerà di Viale Parco. Perché Viale Parco? Lui mi ha detto: Viale Parco è una formidabile area di prevenzione. Adesso gli chiediamo che significa esattamente.
1: Una formidabile area di prevenzione, sì, perché se voi passate da Viale Parco, voi vedete innanzitutto campetti sportivi come basket, padel, calcetto, e trovate anche tantissime persone, soprattutto quando fa bel tempo, che passeggiano insieme, passeggiano col cane, si fanno passeggiate di famiglia o di gruppo. E quindi la gente è invogliata a uscire, anche secondo me perché c'è verde, ci sono alberi ed è fatto veramente bene Viale Parco. Ma perché? Perché il semplice fatto di muoversi è la forma più efficace di prevenzione. Distinguiamo innanzitutto una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. Quella secondaria è quella che conoscete un po' tutti, ovvero fare ad esempio la mammografia per prevenire il test, cioè prevenire il tumore al seno, oppure il sangue occulto nelle feci per prevenire il tumore al colon, mentre quella primaria invece si concentra sul stile di vita e quindi principalmente su tre cose: sulla dieta, e quindi il cibo che noi assumiamo, sul movimento, e quindi lo sport, e anche sullo stress, che è molto nuovo. Il movimento, come ho detto, è una delle cose più efficaci che ci siano per prevenire malattie. Perché questo? Perché le malattie possono essere genetiche, ma queste sono veramente rare, oppure multifattoriali. Quelle multifattoriali, per diciamo definizione, sono delle malattie in cui gioca sia una componente genetica e sia una componente ambientale. E il problema qual è? Che nei paesi occidentali stanno aumentando notevolmente queste malattie multifattoriali, ma non perché la genetica improvvisamente sta cambiando, ma perché il nostro stile di vita sta cambiando. E quali sono, ad esempio, queste malattie? Principalmente due: il diabete di tipo 2 e l'ipertensione, che sono due malattie croniche, inizialmente subdole, che però portano a tantissime disfunzioni, in particolare del cuore e del rene. E capiamo che se questi due organi importantissimi sono compromessi, non solo diminuisce la nostra aspettativa di vita, ma diminuisce anche la nostra qualità di vita. E muoversi costantemente riduce il rischio di sviluppare queste malattie.
0: Ok, muoversi, quindi quanto bisogna camminare? Adesso ci fai proprio la sezione di medicina, diciamo.
1: Allora, bisogna camminare il più possibile, però minimamente più o meno mezz'ora al giorno. In realtà alcuni dicono un'ora al giorno. Ovviamente poi dipende anche se le persone fanno sport, quindi là ovviamente puoi camminare di meno, ma se non fai niente durante la giornata e sei sedentario e lavori in un ufficio, sarebbe meglio camminare almeno un'ora al giorno.

0: Ecco Andrea, questa era St. Vincent con Julie Buckley. Jules Buckley, erano un concerto della BBC live, questa musica live, quindi ha una voce strepitosa, perché qua non ha fatto il minimo errore live. E questa è pure la musica è pure prevenzione.
1: Direi che la musica classica è prevenzione. Perché? Perché riduce lo stress. E come ho detto prima, dieta, movimento e stress sono delle forme che si possono controllare, quindi possiamo migliorare la prevenzione di patologie. E la musica classica è stato visto che riduce lo stress, quindi il cortisolo, i suoi effetti deleteri, e migliora anche la connettività del cervello, delle aree encefaliche, cioè le varie zone del cervello comunicano meglio tra di loro e quindi si è più lucidi. Ora precisamente non so, ovviamente gli scienziati neanche sanno com'è possibile questo, però è stato visto che migliora la connettività cerebrale.
2: Io ho un piccolo aneddoto che è abbastanza veramente magico. Io c'ho un piccolo trucco quando sono stressato, poco concentrato. Metto su YouTube, c'è tipo questo video che si chiama Flauto dei nativi americani, ed è impressionante. Ed è impressionante come riesco a calmarmi, a mettermi in uno stato di focus, quindi con attenzione al momento presente. E, sì, la musica per me è medicina, anche perché molte persone riescono pure a, come dire, a fare un'analisi anche di quello che c'hanno dentro con la musica, a sentirsi parte di un qualcosa più grande quando dei cantanti esprimono, perché spesso si esprimono emozioni durante la musica, e ovviamente anche oggigiorno c'è una grandissima democraticità della musica con Spotify, che stiamo utilizzando in questo momento per la trasmissione, quindi sì, credo che la musica sia una delle poche cose che avrà vita eterna. Perché è una delle cose più antiche

0: che c'è ed è una delle cose che durerà più tempo, ecco.
1: Quindi camminate con gli altri, se no camminate con la musica.
0: Anche se in realtà lo sconsigliano, però
1: camminare con la musica.
0: Eh sì, perché come dire, è come se tu avessi sempre bisogno di un po' di dopamina, di qualcosa. È più noioso camminare senza musica, però anche per questo, perché il camminare e il correre è anche un allenamento per il cervello, secondo me.
1: Sì, camminare con gli altri sicuramente è meglio.
0: Ma anche da solo, senza fare niente.
1: Certo, anche da solo, però personalmente mi libera la mente.
0: Litighiamo dopo.
1: Va bene.
2: E invece il ridere è pure prevenzione?
1: Ridere non so se può contribuire alla prevenzione, però
0: io ho letto che faceva bene.
1: Beh, ovvio che fa bene. Ti senti male quando ridi?
0: No, però
1: c'è qualcuno che si sente male quando ride, cioè non credo. Scusa, ma ci litighiamo dopo, tranquillo. Ridere.
0: Guarda che i telespettatori, come si chiamano quelli della radio? Gli ascoltatori stanno dalla mia parte.
1: Non credo. Ridere stimola anche la digestione, perché tu quando ridi contrai i muscoli dell'addome, quindi aiuta alla digestione, aiuta all'umore, aiuta sempre al cervello, sempre. Quindi sì, secondo me aiuta a prevenire malattie neurodegenerative.
2: Ho due domande su questo viale parco uguale prevenzione. Vedi persone correre, vedi giovani correre, e alberi ce ne sono abbastanza?
1: Sì, decisamente. Soprattutto ora che fanno le foglie, ce ne sono molti. Infatti lo sento proprio nei polmoni, la qualità dell'aria di Viale Parco rispetto alla parallela di Via Popiglia sono due mondi a parte. E la cosa bella è che vedo anche giovani, non solo adulti o anziani, anche giovani.
2: Quindi Viale Parco, zona Cosenza o zona Rende, cioè, perché poi c'è la continuazione che arriva a Rende, no?
1: Sì, vabbè, va dal Parco Robinson fino a più o meno Corso Mazzini, e sì, più o meno quello ricco di alberi è più verso Cosenza.
2: Ok. Ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questo Cantico degli Schiantos su Radio Ciroma. La prevenzione finirà quando inizieranno i mondiali, perché lì uno resterà inchiodato sul divano. Ecco, velocemente, quali sono le vostre squadre e quanta non prevenzione farete?
0: Ma allora, piccolo appunto, io una volta, dato che come avete capito sono un fan di calcio, ho cercato a caso se ci fossero dei benefici di guardare partite, ed effettivamente allena un po' il cuore, soprattutto se ci tieni alla partita e se l'analizzi, perché comunque sei dentro la partita, quindi in realtà un minimo di prevenzione forse la state facendo, non lo so chi la sto dicendo per farsi che si sentano bene in colpa.
1: Ti può venire pure in attacchi.
0: Sì, quello pure.
1: Infarto.
0: Squadre, vabbò, io diciamo spero che vinca un'africana o una sudamericana. In generale, allora il Brasile di Ancelotti sicuramente spero che faccia bene. L'Uruguay, per la storia che ha, sicuramente spero che faccia bene. L'Argentina spero che faccia bene, mi vedrò pure parte dei mondiali in Argentina. Però diciamo che iniziano a essere un po' antipatici, perché stanno vincendo troppo e sono troppo forti. Quindi niente, delle squadre che hanno, probabilmente simpatizzano tutte le squadre, però delle squadre che hanno una minima chance di vincere, sicuramente Brasile, Senegal secondo me ovviamente è un underdog, però potrebbe fare un bel mondiale.
1: Più o meno,
0: No, è una bella squadra, non so se hai visto un po' la Coppa d'Africa, sì. Veramente bella squadra. E niente, poi delle altre africane non penso ce ne sia una che possa vincere, forse il Marocco, anche se hanno fatto tutta quella porcheria con la Coppa d'Africa, però dai, un po' li simpatizzo. E poi in Europa, mi farebbe piacere se vincesse il Portogallo, ecco.
1: Io Belgio, perché ci ho vissuto e mi sta simpatico, anzi, secondo me uno dei paesi più simpatici in Nord Europa, e poi Scozia per la loro identità e la passione che ci mettono.
0: No, indubbiamente, ma quando la vince?
1: Mai. Vabbè, pazienza, io tifo e soffro, mica.
0: No, no,
1: tipo...
0: ma lo so, ma allora, ci sono molte squadre che simpatizzo.
1: Io sono romanista.
0: Tra le possibili squadre che hanno una minima chance di vincere il mondiale. Se non pure io ti potevo
1: No,
0: elencare...
1: non mi interessa, non mi interessa. Ma io tifo squadre che sicuramente perderanno, ma le tifo.
0: Tu sei quello alternativo.
1: Chiamami alternativo, mi piaccio così. E poi la Bosnia Erzegovina per l'entusiasmo che hanno messo contro di noi. Fantastici, veramente fantastici.
2: Sì, e adesso la Bosnia Erzegovina, sapete che dopo che hanno vinto hanno messo una canzone allo stadio sul fatto di avere una green card negli USA e quanto fosse difficile, che alla fine preferivano tornare in Bosnia, e quindi sono stati molto ironici verso gli Stati Uniti. La sapete questa?
0: No, ma è un motivo in più per mio fratello di farli.
2: Ok, salutiamo tutti adesso.
1: Forza squadre Balcani.
0: Vamo Brasil, poha.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti con USA dai Dubbiosa Collective, chicos, che sono un gruppo bosniaco e che hanno tirato fuori sto pezzo che è stato trasmesso, diciamo, mandato in onda allo stadio che ha visto la vittoria della Bosnia contro l'Italia immediatamente dopo la vittoria ai rigori.

0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.